grande che la sfiori con le mani. Lentamente, lentamente si allontana e si arrotola nel cielo, è un gomitolo di lana.